0: Ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:18.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:42.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 4.
1: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 4:27.
1: Meteo.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5:03.
1: Meteo.
2: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est.

0: In alta ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 6.
1: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 26 minuti.
5: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7:03.
0: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
6: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
5: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
6: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
5: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
6: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
5: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
8: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che, all'inizio del mese di maggio del 2009, Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 13 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale Ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina, verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olise due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7 e 17 minuti.
10: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
6: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
5: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
6: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nell'abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
5: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
6: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
5: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 da Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
8: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 25 minuti.
10: News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei 2 soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olise due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi.
15: Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che all'inizio del mese di maggio del 2009 Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
6: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
5: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
6: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
5: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
6: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
5: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 da Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 7 e 36 minuti.
22: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
23: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo che, il prossimo 25 luglio, diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
20: News.
7: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran. Questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA. Ad arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea

0: Consa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues, Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olise due volte a centimetri dal 4-4, Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che, all'inizio del mese di maggio del 2009, Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2020

0: 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 49 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
4: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
3: Torniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
4: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nell'abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
3: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
4: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica, contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
3: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 da Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo.
6: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 54 minuti.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni. Soccorso soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina, verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olise due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
12: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
7: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
12: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
7: Ancora caldo sull'Italia, nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
12: Il calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
5: Sulla A29 raccordo, diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio di Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che all'inizio del mese di maggio del 2009 Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 6 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
4: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
3: Torniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
4: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
3: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
4: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
3: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 la Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcolà in gol a un passo dalla rimonta. Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
5: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Meteo.
6: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 15 minuti.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
7: Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
12: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
7: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano, in fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
12: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
7: Ancora caldo sull'Italia, nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
12: Il calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: Sono le 8 e 23 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
4: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'AIA.
3: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, 11enne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo ha annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
4: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nell'abitazione dei nonni, presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
3: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
4: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica, contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barchini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
3: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta. Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che, all'inizio del mese di maggio del 2009, Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
7: Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuove nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
12: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
7: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano, in fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
12: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
7: Ancora caldo sull'Italia. Nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
12: Il calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96-400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in Via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. l'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984 Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che all'inizio del mese di maggio del 2009 Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
21: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione civile in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso.

0: indicano di aver distrutto due aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
1: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il 3º posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il 3º e 4º posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare, ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, a quota 6.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 8 e 44 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, -3,21%, di ST Microelectronics, -13,48%, di Priceman, -7,07%, e di Banca MPS, -1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, +5,90%, Eni, +4,38%, e Intesa San Paolo, +0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, +8,18%, e da Chevron, +5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, -25,54%, e da Nvidia, -3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra

0: Il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96,400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
3: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
2: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti, che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
2: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva, insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima, in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina, in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 8 e 59 minuti.
7: News.
10: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni, secondo Giuseppe Conte. Nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
11: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
10: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
11: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
10: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
11: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica, contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
10: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 da Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9:03.
7: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Una persona è rimasta uccisa, altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e l'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
12: Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pashdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. La loro morte è molto triste, dice Trump. I Pashdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
13: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentata dalla Crown Prosecution Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna non lavorano in modo pulito, ha detto.
12: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta ieri sera su Milano. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine, soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti.
13: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il ministero segnala 14 città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
12: Calcio, il giorno della finale dei mondiali 2026. Oggi la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo l'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia, mentre l'albiceleste ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1. Per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
1: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
3: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
2: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano. Interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
4: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:40. A Milano sorge invece alle 5:51 e tramonta alle 21:06.
15: Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che all'inizio del mese di maggio del 2009 Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 9:13.
7: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. 2 soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
3: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi 2 soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
2: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la bergamasca. Il caldo intenso alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo diventa una tassa climatica. I costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti, che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
2: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale Ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima, in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina, in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
5: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
3: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
2: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizie ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Pioggia e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso, alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti, che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
2: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29 è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9 e 30 minuti.
7: News.
10: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
11: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
10: Torniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
11: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
10: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
11: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
10: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 la Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcolà in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo, Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
1: sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
15: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che, all'inizio del mese di maggio del 2009, Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: GR News.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9 e 39 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che, il prossimo 25 luglio, diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News.
21: Buongiorno dalla redazione.
22: Una persona è rimasta uccisa, altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e l'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
21: Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pashdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. La loro morte è molto triste, dice Trump. I Pashdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
22: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania,
21: il memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
22: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami.

0: non lavorano in modo pulito, ha detto.
1: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta ieri sera su Milano. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine, soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti.
0: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento. E soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
1: Calcio, il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia, mentre l'albiceleste ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1. Per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. 2 soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
6: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi 2 soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
5: Diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano. Interrotto a San Siro il concerto di Bad Bunny, ma il caldo avrebbe le ore contate. Barbara Salandri.
7: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate

0: ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività sopra i 35 gradi stabili, cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il Sacro Macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che, all'inizio del mese di maggio del 2009, Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 9 e 51 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia Flusso Continuo.
7: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre, con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. 2 soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran, sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum di intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtaba Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i 2 ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i 2 sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Radio GR News.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
3: News.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
14: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco. Stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
8: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
15: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti, che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenziando evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
8: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
16: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620 si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che all'inizio del mese di maggio del 2009 Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 12 minuti.
3: News.
17: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di al-Salem.
18: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
17: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
18: Vediamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso è trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo e deceduto successivamente.
17: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere trasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
18: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note note nei prossimi giorni.
17: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
7: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è l'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
19: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 24 minuti.
3: News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington è iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo, è un criminale di guerra.
19: Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev. In seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e all'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
20: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di ieri. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti. L'organizzazione ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato, ma i fan verranno rimborsati.
19: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown Protection Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna, ha detto, non lavorano in modo pulito.
20: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
19: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Stasera la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Calcio d'inizio alle 21 italiane. Per il tennis, Luciano Darderi a caccia del back-to-back a Bastad. L'avversario in finale è Andrei Rublev, numero 1 del seeding. Appuntamento alle 14. E per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
16: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali ieri, spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è l'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre, con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. 2 soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran, sarebbero una 50 le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido. La firma di Trump non vale nulla. Daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend di rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: GR News.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 35 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
23: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia.
2: Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti. La guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato. La firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
14: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
8: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Pioggia e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso, alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
15: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria, ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti, che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
8: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4. Nella 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami.

0: giocatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo e l'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtaba Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1620

0: si verifica il sacro macello in Valtellina, con circa 600 protestanti, compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici, istigati da predicatori francescani e domenicani inviati da San Carlo Borromeo. Nel 1943 Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti sono 617. Nel 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo, che si intitola That's All Right, Mama. Nel 1966, ai campionati mondiali di calcio d'Inghilterra, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo. Si tratta di una partita che per decenni sarà sinonimo di catastrofe calcistica. Nel 1992, verso le 5 del pomeriggio, una tremenda esplosione in via D'Amelio scuote l'intera città di Palermo. Ai soccorritori si presenta uno scenario impressionante fatto di fiamme che divorano i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e dei 5 agenti della sua scorta. Compie oggi 69 anni l'attrice bolognese Veronica Lario, nota anche per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. Nel 1980, al termine di una commedia interpretata al Manzoni di Milano, il proprietario del teatro chiede di incontrarla. L'uomo era appunto Silvio Berlusconi. Nel 1984, Veronica Lario ed il Cavaliere di Arcore metteranno al mondo la prima figlia, Barbara. Nel 1986 nascerà invece Eleonora e nel 1988 Luigi. Tra il 2005 e il 2009 l'attrice avrà modo di criticare apertamente alcune situazioni di vita privata del marito che l'avrebbero visto protagonista di alcuni episodi in grado di turbare la tranquillità del loro rapporto coniugale, al punto che, all'inizio del mese di maggio del 2009, Veronica Lario presenterà una richiesta di divorzio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 50 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre, con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran, sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum di intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici, uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Ed è tutto, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040.
7: e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 ed un minuto.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
11: Andrew e Tristan Tate, fratelli ed influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate invece deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
12: È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni, poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore a Lucca, in manette un 27enne del posto.
11: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
12: 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio, nell'attentato di mafia in cui perse la vita Paolo Borsellino, il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anche egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, Borsellino è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
11: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporale su Veneto e Lombardia.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
13: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra si prende la finalina per il terzo posto mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami finisce 6-4 per gli uomini di Tuchel. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i francesi. Mbappé fa doppietta intervallato da Barcola. Saka fa tripletta su rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. I tre leoni tornano sul podio mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Mbappé si consola con un nuovo record. Il capitano della Francia con la doppietta nella ripresa supera Leo Messi nella classifica dei marcatori di questo torneo, 10-8, e anche in quella dei cannonieri all time, toccando quota 22 reti. La pulce a 21 centri può rispondere stasera nella finale contro la Spagna. L'appuntamento è per le 21 al New York Stadium, di fronte alle prime due nazionali del ranking mondiale. Campioni d'Europa contro campioni del mondo. Da una parte c'è un'Argentina desiderosa di cucirsi la quarta stella sul petto, di vincere il mondiale per due edizioni consecutive, ma soprattutto c'è la volontà di permettere a Messi di lasciare la selezione da leggenda. Dall'altra c'è la Spagna di Lamine Yamal, non al top fisicamente ma ci sarà, che vuole vincere il primo mondiale all'esordio assoluto nella competizione a soli 19 anni e che dopo l'Europeo del 2024 cerca il double. Siamo alla Formula 1, tutto pronto per la 10ª tappa del mondiale. Si corre a Spa, l'università del motorsport, e il favorito d'obbligo è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli, che ieri ha firmato la sesta pole dell'anno con la Mercedes davanti a Verstappen e Norris, che però ha una penalità. A partire terzo sarà Russell, seguito dalle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il GP scatta alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo-argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Il match è in programma alle 14. Ciclismo dopo Pirenei, massiccio centrale Vosgi, ecco le Alpi e il Tour de France nella sua 15ª tappa, assaggio alle montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazone, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. Partenza alle 13.20. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11 e 7 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Meteo.
13: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra si prende la finalina per il terzo posto mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami finisce 6-4 per gli uomini di Tuchel. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuori gioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i francesi. Mbappé fa doppietta intervallato da Barcola. Saka fa tripletta su rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. I tre leoni tornano sul podio mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Mbappé si consola con un nuovo record. Il capitano della Francia con la doppietta nella ripresa supera Leo Messi nella classifica dei marcatori di questo torneo, 10-8, e anche in quella dei cannonieri all-time, toccando quota 22 reti. La pulce a 21 centri può rispondere stasera nella finale contro la Spagna. L'appuntamento è per le 21 al New York Stadium, di fronte alle prime due nazionali del ranking mondiale. finale, campioni d'Europa contro campioni del mondo. Da una parte c'è un'Argentina desiderosa di cucirsi la quarta stella sul petto, di vincere il mondiale per 2 edizioni consecutive, ma soprattutto c'è la volontà di permettere a Messi di lasciare la selezione da leggenda. Dall'altra c'è la Spagna di Lamine Yamal, non al top fisicamente, ma ci sarà, che vuole vincere il primo mondiale all'esordio assoluto nella competizione a soli 19 anni e che dopo l'Europeo del 2024 cerca il double. Siamo alla Formula 1, tutto pronto per la 10ª tappa del mondiale. Si corre a Spa, l'università del motorsport, e il favorito d'obbligo è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli, che ieri ha firmato la 6ª pole dell'anno con la Mercedes davanti a Verstappen e Norris, che però ha una penalità. A partire terzo sarà Russell, seguito dalle 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il GP scatta alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo-argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Il match è in programma alle 14. Ciclismo, dopo Pirenei, massiccio centrale Vosges, ecco le Alpi e il Tour de France nella sua 15ª tappa, assaggio alle montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazon, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar, lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa, partenza alle 13.20. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati, e quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11 e 18 minuti.
1: News.
14: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di al-Salem.
15: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
14: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
15: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
14: La famiglia di Mario Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere trasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva, ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
15: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note. note nei prossimi giorni.
14: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra si prende la finalina per il terzo posto mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami finisce 6-4 per gli uomini di Tuchel. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuori gioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i francesi. Mbappé fa doppietta intervallato da Barcola. Saka fa tripletta su rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. I tre leoni tornano sul podio mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Mbappé si consola con un nuovo record. Il capitano della Francia con la doppietta nella ripresa supera Leo Messi nella classifica dei marcatori di questo torneo, 10-8, e anche in quella dei cannonieri all time, toccando quota 22 reti. La pulce a 21 centri può rispondere stasera nella finale contro la Spagna. L'appuntamento è per le 21 al New York Stadium, di fronte alle prime due nazionali del ranking mondiale. Campioni d'Europa contro campioni del mondo. Da una parte c'è un'Argentina desiderosa di cucirsi la quarta stella sul petto, di vincere il mondiale per due edizioni consecutive, ma soprattutto c'è la volontà di permettere a Messi di lasciare la selezione da leggenda. Dall'altra c'è la Spagna di Lamine Yamal, non al top fisicamente ma ci sarà, che vuole vincere il primo mondiale all'esordio assoluto nella competizione a soli 19 anni e che dopo l'europeo del 2024 cerca il double. Siamo alla Formula 1, tutto pronto per la 10ª tappa del mondiale. Si corre a Spa, l'università del motorsport, e il favorito d'obbligo è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli, che ieri ha firmato la sesta pole dell'anno con la Mercedes davanti a Verstappen e Norris, che però ha una penalità. A partire terzo sarà Russell, seguito dalle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il GP scatta alle 15. Tennis: caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo-argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Il match è in programma alle 14. Ciclismo: dopo Pirenei, massiccio centrale Vosgi, ecco le Alpi e il Tour de France nella sua 15ª tappa. Assaggio le montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazon, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. Partenza alle 13.20. E per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. interviene anche la premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
11: Andrew e Tristan Tate, fratelli ed influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate invece deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
12: È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni, poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore a Lucca, in manette un 27enne del posto.
11: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
12: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, nell'attentato di mafia in cui perse la vita Paolo Borsellino, il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, Borsellino è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
11: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11:30.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
14: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
15: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea, il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
14: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
15: Veniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso è trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo e deceduto successivamente.
14: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere trasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva, ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale a 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
15: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note importante nei prossimi giorni.
14: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen, per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
13: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17. Ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali. Stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 40 minuti.
3: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati dati. In questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
13: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale.
4: L'attenzione vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
13: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino

0: molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra si prende la finalina per il terzo posto mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami finisce 6-4 per gli uomini di Tuchel. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i francesi. Mbappé fa doppietta intervallato da Barcola. Saka fa tripletta su rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. I tre leoni tornano sul podio mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Mbappé si consola con un nuovo record. Il capitano della Francia con la doppietta nella ripresa supera Leo Messi nella classifica dei marcatori di questo torneo, 10-8, e anche in quella dei cannonieri all time, toccando quota 22 reti. La pulce a 21 centri può rispondere stasera nella finale contro la Spagna. L'appuntamento è per le 21 al New York Stadium, di fronte alle prime due nazionali del ranking mondiale. Campioni d'Europa contro campioni del mondo. Da una parte c'è un'Argentina desiderosa di cucirsi la quarta stella sul petto, di vincere il mondiale per due edizioni consecutive, ma soprattutto c'è la volontà di permettere a Messi di lasciare la selezione da leggenda. Dall'altra c'è la Spagna di Lamine Yamal, non al top fisicamente ma ci sarà, che vuole vincere il primo mondiale all'esordio assoluto nella competizione a soli 19 anni e che dopo l'Europeo del 2024 cerca il double. Siamo alla Formula 1, tutto pronto per la 10ª tappa del mondiale. Si corre a Spa, l'università del motorsport, e il favorito d'obbligo è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli, che ieri ha firmato la 6ª pole dell'anno con la Mercedes, davanti a Verstappen e Norris, che però ha una penalità. A partire terzo sarà Russell, seguito dalle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il GP scatta alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo-argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Il match è in programma alle 14. Ciclismo dopo Pirenei, massiccio centrale Vosgi, ecco le Alpi e il Tour de France nella sua 15ª tappa, assaggio alle montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazone, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa, partenza alle 13.20. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale.

0: Le ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 50 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
3: Andrew e Tristan Tate, fratelli ed influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate invece deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
4: È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni, poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore a Lucca, in manette un 27enne del posto.
3: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
4: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, nell'attentato di mafia in cui perse la vita Paolo Borsellino. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, Borsellino è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
3: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano
1: Meteo.
6: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di al-Salem.
8: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
7: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da tre donne.
8: Veniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
7: La famiglia di Mario Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
8: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
7: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
3: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
4: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
3: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
4: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
3: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026, al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal, sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi? Chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
6: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17. Ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 7 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
3: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
4: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
3: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
4: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
3: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal. Sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi? Chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
6: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17. Ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey. Si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 17 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
3: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
4: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
3: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
4: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
3: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi? Chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
6: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17. Ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
6: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
3: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
4: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Rogero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Rogero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero fare qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
3: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
4: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibile al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
3: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi? Chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17. Ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali. Stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 41 minuti.
3: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
5: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
6: Maria Angel- Angela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
5: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
6: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi. Segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi

0: Lui. Per il CT argentino un paio di dubbi con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo.

0: le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere, dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la Premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
5: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
6: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
3: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo. Dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali. Stasera alle 21, ora italiana, al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri 2 militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. 8ª notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a 2 soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi 2 tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i 2 tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: meteo.
8: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:07.
1: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al Salem.
10: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivskij ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
9: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
10: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne, rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto, il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
9: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
10: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1 Kimi Antonelli partirà dalla pole position Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. canale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 19 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD, Elly Schlein.
5: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
6: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
3: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
8: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta, ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
8: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui hanno perso la vita il magistrato Borsellino e i 5 agenti della scorta, il capo dello Stato Mattarella ricorda: la strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. La premier Meloni ha detto: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani.
13: L'Iran afferma di aver attaccato con droni installazioni e attrezzature militari americane presso Camp al-Alderi e la base di Ali al-Salem in Kuwait. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riporta di attacchi missilistici contro obiettivi in Kuwait e Erbil, nel Kurdistan iracheno, mentre l'esercito del Kuwait in precedenza aveva reso noto che le difese aeree stavano intercettando attacchi missilistici e di droni iraniani.
14: Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
13: L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, domani saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la grandinata e le raffiche di vento.
14: Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi negli Stati Uniti. Oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Down Detector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9.30 con difficoltà di accesso alle versioni web e app. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa.
13: Il calcio manca pochissimo all'atto conclusivo dei mondiali 2026 disputati in Messico, Stati Uniti e Canada. A sfidarsi stasera alle 21 saranno Spagna e Argentina, che hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. È la prima finale tra le due nazionali e solo la seconda sfida in una Coppa del Mondo. L'Inghilterra invece ieri ha conquistato il terzo posto battendo la Francia 6-4.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
15: Buongiorno. Di pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail, un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
8: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda a rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano, colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata. Ibiza, da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati.

0: usato anche due morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum d'intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali, stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 46 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
4: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i personici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
3: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
4: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne, rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
3: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
4: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretta ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non

0: sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta, ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 13 e 58 minuti.
2: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia è il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la Premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
9: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
10: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
3: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 5 minuti.
11: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
12: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
13: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. Missili balistici, ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wild Berries.
12: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
13: Ci occupiamo di meteo. Il caldo afoso si avvicina al picco più intenso. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta però il rischio di forti temporali, soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì, quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
12: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali, battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna è ridata, con la finalissima tra Spagna e Argentina, che assegnerà il titolo mondiale.
13: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Viabilità.
14: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96-400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 14 e 9 minuti.
11: Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra vince il Festival del Gol e torna sul podio di un mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per i Tre Leoni, che erano in vantaggio 4-0 a metà partita. 10 reti segnate non si erano mai viste in una finale per il terzo posto. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei francesi dopo 14 anni. Mbappé si consola parzialmente con la leadership provvisoria della classifica dei cannonieri. A Messi servirà servirà una doppietta stasera per pareggiare il conto. Fra i più delusi Rabiot: l'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori, non deve succedere. Poi le parole sul futuro: se riparto dal Milan, sì, ovviamente parlerò con Amorim, dice il calciatore, blindandosi di fatto in rosso-nero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. E manca sempre meno all'ultimo atto dei mondiali 2026, stasera alle 21 italiane al MetLife Stadium di New York. Si affrontano in finale Spagna e Argentina, un duello tra due stelle divise da 20 anni, Lamine Yamal contro Lionel Messi. La Roja insegue il secondo mondiale della sua storia e punta al bis dopo la vittoria agli europei. La selezione punta invece alla quarta Coppa del Mondo e sogna un 1-2 incredibile, riuscito soltanto all'Italia di Pozzo negli anni 30 e al Brasile di Pelé nei 60. Il presidente della FIFA Gianni Infantino esagera: questa finale è un regalo degli dei del calcio. Questo mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è stato l'evento più incredibile della storia dell'umanità. La Formula 1, conto alla rovescia che va veloce verso l'inizio della gara di Spa, decima prova del mondiale. Ieri la favolosa pole di Kimi Antonelli, la sesta della sua giovane carriera. Il pilota della Mercedes e leader del campionato cerca riscatto dopo le ultime gare non fortunate, ma dovrà guardarsi le spalle da Verstappen e dal compagno di squadra Russell. In agguato anche le Ferrari. Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Norris, terzo nelle qualifiche, scatterà tredicesimo per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Il via del GP alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Dardari, campione uscente del torneo svedese l'italo argentino dopo aver superato Vallejo nel turno precedente. Se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due: erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Siamo al volley, l'Italia di De Giorgi si qualifica alle Final 8 di Nations League in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Decisiva la vittoria degli azzurri contro Cuba per 3-1 a Osaka, nell'ultima gara dell'ultima settimana di qualificazione che chiude il percorso di Giannelli e compagni con 8 vittorie in 12 gare disputate. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Tour de France dopo Pirenei, Massiccio Centrale, Vosgi, ecco le Alpi. La Gran Boucle assaggia le montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazone, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 16 minuti.
15: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
4: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta, ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
3: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro la Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
15: Viabilità.
14: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli 81 dollari al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre 86 dollari, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra vince il Festival del Gol e torna sul podio di un mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per i Tre Leoni, che erano in vantaggio 4-0 a metà partita. 10 reti segnate non si erano mai viste in una finale per il terzo posto. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei francesi dopo 14 anni. Mbappé si consola parzialmente con la leadership provvisoria della classifica dei cannonieri. A Messi servirà una doppietta stasera per pareggiare il conto. Fra i più delusi Rabiot: l'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori, non deve succedere. Poi le parole sul futuro. Se riparto dal Milan, sì, ovviamente parlerò con Amorim, dice il calciatore, blindandosi di fatto in rosso-nero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. E manca sempre meno all'ultimo atto dei mondiali 2026, stasera alle 21 italiane al MetLife Stadium di New York. Si affrontano in finale Spagna e Argentina, un duello tra due stelle divise da 20 anni, Lamine Yamal contro Lionel Messi. La Roja insegue il secondo mondiale della sua storia e punta al bis dopo la vittoria agli europei. La Selezione punta invece alla quarta Coppa del Mondo e sogna un 1-2 incredibile, riuscito soltanto all'Italia di Pozzo negli anni 30 e al Brasile di Pelé nei 60. Il presidente della FIFA Gianni Infantino esagera: questa finale è un regalo degli dei del calcio. Questo mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è stato l'evento più incredibile della storia dell'umanità. La Formula 1, conto alla rovescia che va veloce verso l'inizio della gara di Spa, decima prova del mondiale. Ieri la favolosa pole di Kimi Antonelli, la sesta della sua giovane carriera. Il pilota della Mercedes, leader del campionato, cerca riscatto dopo le ultime gare non fortunate, ma dovrà guardarsi le spalle da Verstappen e dal compagno di squadra Russell. In agguato anche le Ferrari. Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Norris, terzo nelle qualifiche, scatterà tredicesimo per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Il via del GP alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Dardari, campione uscente del torneo svedese. L'italo argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due: erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Siamo al volley. L'Italia di De Giorgi si qualifica alle Final 8 di Nations League, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Decisiva la vittoria degli azzurri contro Cuba per 3-1 a Osaka, nell'ultima gara dell'ultima settimana di qualificazione, che chiude il percorso di Giannelli e compagni con 8 vittorie in 12 gare disputate. Ciclismo: al via la 15ª tappa del Tour de France dopo Pirenei, Massiccio Centrale, Vosges, ecco le Alpi. La Gran Boucle assaggia le montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazone, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
15: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30
14: 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 e attivo il limite di velocità di 30 km orari.
15: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 14 e 33 minuti.
22: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
23: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, Bandiera Blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Al-Salem.
9: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i personici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
1: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
9: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
1: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere trasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
9: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ora italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
20: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
20: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 14 e 41 minuti.
20: Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra vince il Festival del Gol e torna sul podio di un mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per i tre leoni, che erano in vantaggio 4-0 a metà partita. 10 reti segnate non si erano mai viste in una finale per il terzo posto. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei francesi dopo 14 anni. Mbappé si consola parzialmente con la leadership provvisoria della classifica dei cannonieri. A Messi servirà una doppietta stasera per pareggiare il conto. Fra i più delusi Rabiot: l'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori, non deve succedere. Poi le parole sul futuro. Se riparto dal Milan, sì, ovviamente parlerò con Amorim, dice il calciatore, blindandosi di fatto in rosso-nero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. E manca sempre meno all'ultimo atto dei mondiali 2026, stasera alle 21 italiane al MetLife Stadium di New York. Si affrontano in finale Spagna e Argentina, un duello tra due stelle divise da 20 anni, Lamine Yamal contro Lionel Messi. La Roja insegue il secondo mondiale della sua storia e punta al bis dopo la vittoria agli europei. La selezione punta invece alla quarta Coppa del Mondo e sogna un 1-2 incredibile, riuscito soltanto all'Italia di Pozzo negli anni 30 e al Brasile di Pelé nei 60. Il presidente della FIFA Gianni Infantino esagera: questa finale è un regalo degli dei del calcio. Questo mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è stato l'evento più incredibile della storia dell'umanità. La Formula 1, conto alla rovescia che va veloce verso l'inizio della gara di Spa, decima prova del mondiale. Ieri la favolosa pole di Kimi Antonelli, la sesta della sua giovane carriera. Il pilota della Mercedes e leader del campionato cerca riscatto dopo le ultime gare non fortunate, ma dovrà guardarsi le spalle da Verstappen e dal compagno di squadra Russell. In agguato anche le Ferrari. Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Norris, terzo nelle qualifiche, scatterà tredicesimo per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Il via del GP alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Siamo al volley. L'Italia di De Giorgi si qualifica alle Final 8 di Nations League, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Decisiva la vittoria degli azzurri contro Cuba per 3-1 a Osaka, nell'ultima gara dell'ultima settimana di qualificazione, che chiude il percorso di Giannelli e compagni con 8 vittorie in 12 gare disputate. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Tour de France. Dopo Pirenei, Massiccio Centrale, Vosgi, ecco le Alpi. La Gran Boucle assaggia le montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazon, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
11: In pianura padana, bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
10: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15.

0: unità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 49 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
5: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto

0: Tanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
1: Andiamo all'estero, nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici, ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wildberries.
0: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
1: Ci occupiamo di meteo, il caldo afoso si avvicina al picco più intenso, oggi sono 14 le città da bollino rosso che diventeranno 17 domani, al nord resta però il rischio di forti temporali soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
0: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna iridata con la finalissima tra Spagna e Argentina che assegnerà il titolo mondiale.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Price meno 7,07% e di banca MPS meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis più 5,90%, Eni più 4,38% e Intesa San Paolo più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
4: Viabilità. sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sono le 14:57.
5: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra vince il Festival del Gol e torna sul podio di un mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per i Tre Leoni, che erano in vantaggio 4-0 a metà partita. 10 reti segnate non si erano mai viste in una finale per il terzo posto. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei francesi dopo 14 anni. Mbappé si consola parzialmente con la leadership provvisoria della classifica dei cannonieri. A Messi servirà una doppietta stasera per pareggiare il conto. Fra i più delusi Rabiot: l'atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori, non deve succedere. Poi le parole sul futuro. Se riparto dal Milan, sì, ovviamente parlerò con Amorim, dice il calciatore, blindandosi di fatto in rosso-nero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. E manca sempre meno all'ultimo atto dei mondiali 2026, stasera alle 21 italiane al MetLife Stadium di New York. Si affrontano in finale Spagna e Argentina, un duello tra due stelle divise da 20 anni, Lamine Yamal contro Lionel Messi. La Roja insegue il secondo mondiale della sua storia e punta al bis dopo la vittoria agli europei. La selezione punta invece alla quarta Coppa del Mondo e sogna un 1-2 incredibile, riuscito soltanto all'Italia di Pozzo negli anni 30 e al Brasile di Pelé nei 60. Il presidente della FIFA Gianni Infantino esagera: questa finale è un regalo degli dei del calcio. Questo mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è stato l'evento più incredibile della storia dell'umanità. La Formula 1, conto alla rovescia che va veloce verso l'inizio della gara di Spa, decima prova del mondiale. Ieri la favolosa pole di Kimi Antonelli, la sesta della sua giovane carriera. Il pilota della Mercedes e leader del campionato cerca riscatto dopo le ultime gare non fortunate, ma dovrà guardarsi le spalle da Verstappen e dal compagno di squadra Russell. In agguato anche le Ferrari. Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Norris, terzo nelle qualifiche, scatterà tredicesimo per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Il via del GP alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Siamo al volley. L'Italia di De Giorgi si qualifica alle Final 8 di Nations League, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Decisiva la vittoria degli azzurri contro Cuba per 3-1 a Osaka, nell'ultima gara dell'ultima settimana di qualificazione, che chiude il percorso di Giannelli e compagni con 8 vittorie in 12 gare disputate. Ciclismo: al via la 15ª tappa del Tour de France dopo Pirenei, Massiccio Centrale, Vosgi, ecco le Alpi. La Gran Boucle assaggia le montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnol, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazon, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 15.
5: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
0: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
8: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
0: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
1: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
0: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
1: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
0: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 4 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
0: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
8: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
0: Il Pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
1: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la Premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
0: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
1: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
0: Torna in pista la Formula 1 e il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
4: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 16 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 21 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Limonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati mercati. In questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 30 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo che, il prossimo 25 luglio, diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti, nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Limonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15:47 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e 1/3 risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso.

0: sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 52 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli 81 dollari al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre 86 dollari, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da 4.123 dollari a 3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a 3.980 dollari. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
6: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
8: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
6: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
7: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
6: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Limonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
7: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
6: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, 2 militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
6: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
8: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
6: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
7: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
6: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Limonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
7: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
6: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: GR News.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Radio GR News.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: News.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
4: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
3: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dal soccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
3: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
4: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 8 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
7: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
9: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
7: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
8: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran, nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
7: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
8: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
7: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026, questa sera alle 21 italiane. Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.

0: le 16 e 19 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dal soccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Me.
3: meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 25 minuti.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli, nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
2: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
8: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
2: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
7: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
2: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
7: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
2: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
6: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next.
10: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 e 33 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche delle escursionisti ciclista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dal soccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della Questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 41 minuti.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
2: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
8: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva, e io ritengo che abbia ragione.
14: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
7: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasm, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
14: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
7: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
14: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione che tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore

0: 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 52 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era la guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 58 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, -3,21%, di ST Microelectronics, -13,48%, di Price -7,07% e di banca MPS -1,17%, mentre a crescere sono Stellantis +5,90%, Eni +4,38% e Intesa San Paolo +0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, +8,18%, e da Chevron, +5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, -25,54%, e da Nvidia, -3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
3: Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 17 e due minuti.
11: News.
13: Ben trovati dalla redazione.
14: La procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
13: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a 3 petroliere della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero.
14: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
13: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dalla nord Europa.
14: Voltiamo pagina. Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
13: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 3 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 e attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 17:06.
11: News.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16:58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era la guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche del escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17 e 19 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
2: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a 3 petroliere della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero.
3: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
2: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
3: Voltiamo pagina. Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre i traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
7: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
6: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villa Bata, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
7: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
6: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
7: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
8: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Price meno 7,07% e di banca MPS meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis più 5,90%, Eni più 4,38% e Intesa San Paolo più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 34 minuti.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
2: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a tre petroliere della cosiddetta flotta Ombra nel Mar Nero.
3: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
2: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
3: Voltiamo pagina. Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre i traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che secondo lo studio sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Viabilità.
8: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17:41.
6: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16:58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
7: Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
6: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era la guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
7: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
6: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno giorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
7: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
8: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiera, incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiera è imposto il limite di velocità di 30 km/h.

0: Di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 17 e 55 minuti.
1: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La Procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
2: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a 3 petroliere della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero.
3: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
2: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dalla nord Europa.
3: Voltiamo pagina, vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
10: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18.
10: News.
11: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
12: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
11: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
12: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
11: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
12: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico, ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
11: Chiudiamo con lo sport calcio. La FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario proprietario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 6 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano. Kimi Antonelli torna a vincere, lo fa a Spa in Belgio nel Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. L'italiano, sempre più leader del campionato e al sesto successo stagionale, batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc. Sul podio anche Verstappen, poi Hamilton, investigato per unsafe release dopo la gara. Quindi Piastri. Russell fuori dopo un contatto con Lewis al primo giro. Ritiro anche per Perez e Stroll. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Il calcio. Stasera al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, si gioca la finale dei mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da De La Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la sua terza finale mondiale della carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra da 0-1 a 2-1 in 7 minuti, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle 21 ora italiana, le 15 locali. Il tennis. Andrei Rublev, il nuovo campione dell'ATP 250 di Bastad. Il russo ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita scivolata via velocemente per l'italo argentino, che dalla 3-3 ha mostrato segnali di nervosismo che hanno inciso sul suo rendimento. Per il russo è il 18° titolo ATP in carriera, il primo del 2026. Con questo KO invece Darderi esce dalla top 20. Pallavolo. L'Italia conquista il pass per le finals della Volley Nations League 2026 in calendario a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella pool di Osaka, Giappone, battendo Cuba per 3-1. L'Italia si issa così a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l'accoppiamento nei quarti di finale. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
10: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ottava notte di raid americani, Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati dalle difese statunitensi, mentre Israele ha attivato il sistema Iron Dome per neutralizzare alcuni frammenti diretti verso l'area di Eilat. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi apre alla possibilità di limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio, ribadendo però che Teheran non intende rinunciare al proprio programma nucleare.
2: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: E continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la pena sproporzionata e ha confermato di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La Premier è invitato a riflettere sul trauma vissuto dal gioielliere durante la rapina e sui limiti della legittima difesa. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo.
2: La cronaca. A Bologna un uomo di 43 anni è morto dopo un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una persona in forte stato di agitazione. Dopo essere stato immobilizzato, l'uomo ha accusato un malore. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. A Gallipoli invece un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito all'esterno di una discoteca, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecce, mentre i carabinieri indagano per identificare i responsabili.
3: E prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della Protezione Civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa e rilancia la sua corsa al titolo mondiale. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, mentre George Russell è stato costretto al ritiro subito dopo il via. Al termine della gara Antonelli ha dedicato la vittoria al lavoro della squadra, definendola un successo fondamentale dopo un periodo difficile.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano. Kimi Antonelli torna a vincere, lo fa a Spa in Belgio nel Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. L'italiano, sempre più leader del campionato e al sesto successo stagionale, batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc. Sul podio anche Verstappen, poi Hamilton, investigato per unsafe release dopo la gara. Quindi Piastri. Russell fuori dopo un contatto con Lewis al primo giro. Ritiro anche per Perez e Stroll. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Il calcio. Stasera al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, si gioca la finale dei mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da Della Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la sua terza finale mondiale della carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra da 0-1 a 2-1 in 7 minuti, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle 21 ora italiana, le 15 locali. Il tennis. Andrei Rublev, il nuovo campione dell'ATP 250 di Bastad, il russo, ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita scivolata via velocemente per l'italo-argentino, che dalla 3-3 ha mostrato segnali di nervosismo che hanno inciso sul suo rendimento. Per il russo è il 18° titolo ATP in carriera, il primo del 2026. Con questo KO invece Darderi esce dalla top 20. Pallavolo. L'Italia conquista il pass per le finals della Volley Nations League 2026 in calendario a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella pool di Osaka, Giappone, battendo Cuba per 3-1. L'Italia si issa così a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l'accoppiamento nei quarti di finale. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Buongiorno. Di pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 31 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail, un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
15: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
14: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
15: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
14: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
15: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
14: Chiudiamo con lo sport calcio. La FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palche e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 39 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano. Kimi Antonelli torna a vincere, lo fa a Spa in Belgio nel Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. L'italiano, sempre più leader del campionato e al sesto successo stagionale, batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc. Sul podio anche Verstappen, poi Hamilton, investigato per unsafe release dopo la gara. Quindi Piastri. Russell fuori dopo un contatto con Lewis al primo giro. Ritiro anche per Perez e Stroll. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Il calcio. Stasera al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, si gioca la finale dei mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da De La Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la sua terza finale mondiale della carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra da 0-1 a 2-1 in 7 minuti, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle 21 ora italiana, le 15 locali. Il tennis. Andrei Rublev, il nuovo campione dell'ATP 250 di Bastad. Il russo ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita scivolata via velocemente per l'italo argentino, che dalla 3-3 ha mostrato segnali di nervosismo che hanno inciso sul suo rendimento. Per il russo è il 18° titolo ATP in carriera, il primo del 2026. Con questo KO invece Darderi esce dalla top 20. Pallavolo, l'Italia conquista il pass per le finals della Volley Nations League 2026 in calendario a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella pool di Osaka, Giappone, battendo Cuba per 3-1. L'Italia si issa così a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l'accoppiamento nei quarti di finale. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano. Kimi Antonelli torna a vincere, lo fa a Spa in Belgio nel Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. L'italiano, sempre più leader del campionato e al sesto successo stagionale, batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc. Sul podio anche Verstappen, poi Hamilton, investigato per unsafe release dopo la gara. Quindi Piastri. Russell fuori dopo un contatto con Lewis al primo giro. Ritiro anche per Perez e Stroll. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Il calcio. Stasera al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, si gioca la finale dei mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da De La Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la sua terza finale mondiale della carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra da 0-1 a 2-1 in 7 minuti, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle 21 ora italiana, le 15 locali. Il tennis, Andrei Rublev.

0: Nuovo campione dell'ATP 250 di Bastad, il russo ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita scivolata via velocemente per l'italo argentino che dalla 3-3 ha mostrato segnali di nervosismo che hanno inciso sul suo rendimento. Per il russo è il 18° titolo ATP in carriera, il primo del 2026. Con questo KO invece Darderi esce dalla top 20. Pallavolo, l'Italia conquista il pass per le finals della Volley Nations League 2026 in calendario a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella pool di Osaka, Giappone, battendo Cuba per 3-1. L'Italia si issa così a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l'accoppiamento nei quarti di finale. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale perde qualche colpo, soprattutto al nord. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali a carattere irregolare potranno interessare soprattutto il nord-est, mentre sul resto d'Italia non sono attese grandi variazioni e dunque registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 56 minuti.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ottava notte di raid americani, Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati dalle difese statunitensi, mentre Israele ha attivato il sistema Iron Dome per neutralizzare alcuni frammenti diretti verso l'area di Eilat. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi apre alla possibilità di limiti temporanei e l'arricchimento dell'uranio, ribadendo però che Teheran non intende rinunciare al proprio programma nucleare.
0: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
6: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
0: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
5: E continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la pena sproporzionata e ha confermato di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La premier è invitato a riflettere sul trauma vissuto dal gioielliere durante la rapina e sui limiti della legittima difesa. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo.
0: La cronaca. A Bologna un uomo di 43 anni è morto dopo un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una persona in forte stato di agitazione. Dopo essere stato immobilizzato, l'uomo ha accusato un malore. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. A Gallipoli invece un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito all'esterno di una discoteca, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecce, mentre i carabinieri indagano per identificare i responsabili.
5: E prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della Protezione Civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
0: Siamo allo sport. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa e rilancia la sua corsa al titolo mondiale. E la pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, mentre George Russell è stato costretto al ritiro subito dopo il via. Al termine della gara Antonelli ha dedicato la vittoria al lavoro della squadra, definendola un successo fondamentale dopo un periodo difficile.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio GR News.
4: Sono le 19:03.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
0: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
5: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
0: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
5: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
0: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
5: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 7 minuti.
3: News.
9: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo diretto a piegare le istituzioni democratiche è stato sconfitto grazie all'impegno e alle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
10: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
9: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
10: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul Monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
9: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
10: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palche e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
2: È stato ritrovato ad Eboli nel Salernitano il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
3: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
2: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
3: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
2: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
3: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 25 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
7: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
6: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
7: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul Monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
6: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della Questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
7: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palche e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 36 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
2: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
3: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
2: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
3: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
2: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
3: Ed era davvero tutto, grazie della cortese attenzione e una buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 attivo il limite di velocità di 30 km orari.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 42 minuti.
6: News. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato dei Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo diretto a piegare le istituzioni democratiche è stato sconfitto grazie all'impegno e alle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
7: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
6: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
7: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
6: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
7: Andiamo all'estero, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi e da altri esponenti dei Pasdaran.
6: Chiudiamo con lo sport calcio. La FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palche e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
16: Viabilità.
17: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News.
17: 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, attivo il limite di velocità di 30 km orari.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica.

0: posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
2: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
3: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
2: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
3: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
2: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
3: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Sono le 20.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 28 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne da segnalare la possibilità di altri temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico soprattutto delle regioni settentrionali dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove e caldo. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove, molto caldo, lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21.
1: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore locali temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con parziali sconfinamenti in pianura padana. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà a carico delle regioni settentrionali, dove non sono da escludere addensamenti e locali rovesci. Sempre buono ovunque altrove. In giornata possibili focolai temporaleschi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali con qualche fenomeno che potrebbe raggiungere la pianura. Buono altrove e ancora molto caldo. Lieve flessione termica solo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 24 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 55 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:12.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:26.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:42.
2: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: È 1:59.
0: Meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra Strap. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.